0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele,
1: la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4.
2: Musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Archimede.
2: Revox. La notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono lì da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Marco Corona e Martino Farima con
1: un cretino. Esatto.
0: Anche perché nella coppia rispieghiamo il tutto per quelli che ci hanno conosciuto da poco. Io sono quello bravo,
2: io sono quello bello.
0: Però per radio non si vede, quindi fidatevi, no?
3: Sono quello bello e ricco anche.
0: E anche ricco, quindi tutte le donne che stanno ascoltando, se vogliono fare una bella vita.
3: No, ma no, ho detto uno specificato ricco di ricco.
0: Ah, ricco di brufoli.
3: No, brufoli.
0: Di acciacchi.
3: Di acciacchi, ricco. Sono ricco.
4: Ciao Marchini.
3: Ciao, ciao, amici, partiamo, altro puntato.

0: No.
1: Allora, spieghiamo, quando parte questa musica, oltre ad essere legata indissolubilmente alla corrida di Corrado, allora, c'è anche lo spazio dedicato a Silpa della Coppa.
0: Esatto, c'è la barzelletta, ma va benissimo, però c'è
1: variamo.
0: C'è
1: chi che non fa la barzelletta, sì, le freddure in radio, no?
0: Ci sono un sacco, io per esempio c'è una barzelletta bellissima che forse un giorno racconterò, però perché la deve sempre raccontare lui? Perché c'è sempre sto Cristiano, c'è che la
2: saputo per vie traverse che come io ho la dottoressa Tisano,
0: lui
2: ha

0: questa,
1: ma questa gente non si può pagare. Io,
0: cioè, per avere questo spazio, allora,
1: comunque sentiamo,
0: allora, facce vai, ride vai, dai vai,
2: allora c'è uno che racconta all'amico il bar che è stato nella savana, gli dice a un certo punto ho preso una paura, mi sono girato, c'era un leone dietro di me, ha fatto
0: mamma mia,
2: e io cosa faccio, non sapendo cosa fare, mi sto a correre, io più cremo, lui più creva, io più cremo mi stavo per prendere un batticuore, faceva più una paura quando a sto punto davanti a me un precipizio, io lo scanto di un secondo, il leone giù sotto nel precipizio, è avuto un bel culo, ma se io fossi stato tutto a posto mi sarei cagato addosso dalla paura, perché secondo te dove scivolate il leone? Ciao a tutti, bye bye.
0: Non lo fa ridere, nel senso che lui se l'è fatta addosso, è scivolata per terra,
1: leone
0: non ce l'ha fatta fermarsi in tempo ed è finito del precipizio.
1: Ce l'ho io una barzelletta.
3: Good morning forever young.

0: avete capito cos'è arrivato qui su Ritmo 80 in Good Morning Forever Young? Il momento dedicato agli astri, a quello che ci dicono. Quali sono i segni fortunati di oggi? Tutto questo ce lo dice il nostro Marchino.
1: Facciamolo entrare, un applauso.
0: No, ma sei tu.
1: Ah, ok. Allora.
0: Era troppo forse troppo. Come presentazione.
1: No, ma aspettavo. Benvenuti, benvenuti.
0: Allora, se vi state chiedendo.
2: Eddie, peggio di così non può andare.
0: Sappiate esatto. Che può andare ancora peggio.
1: Vogliete ancora.
0: Soprattutto perché tu ieri cosa hai fatto per scoprire quali sono i due segni di oggi?
1: Ho letto, o meglio, ho guardato tutti i video su Facebook che parlano di alieni. Di
0: Quindi misteri, esatto. Nuove secondo me forme di vita.
1: Sì, te sei un serpentello, come cazzo chiamano?
0: Come serpentello? Stai dicendo che serpentello?
1: Te per me sei un alieno. Comunque, vediamo un po', alla fine, dopo due occhi anche, perché ci siamo alla testa, è venuto fuori questo.
0: Quindi sotto effetto di occhi il primo segno fortunello di oggi è
1: Leone.
0: Leone.
1: Oggi è l'occasione, cari amici del Leone, giusta per dimostrare veramente chi siete.
0: Oh, vedi.
1: Quindi dai. State a casa.
0: Secondo segno fortunato.
1: Nosocomio, nosocomio.
0: No, adesso nosocomio. Esiste, è impossibile.
1: Nosocomio.
0: Cioè, cari amici nati sotto il segno del nosocomio.
1: Oggi giornata piena, solo posti disponibili al pronto soccorso o tra un reparto e l'altro sul corridoio.
0: Perfetto, grazie. Grazie.
3: Dai, vamos!
0: A domani con l'oroscopo.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Marchini con la K tornano con Marchino, sentite, al pianoforte. E ci vogliamo far capire anche che insomma non è solo uno bravo al microfono.
1: Sto suonando non con i piedi né con le mani, ma con qualcos'altro.
0: Con le unghie dei piedi.
1: No, no. Sto sbattendo qualcos'altro. No. Sui tasti.
0: Ma hai rovinato tutta la poesia.
1: Sono bravissimo, sì.
0: Allora, no, però qualcuno potrebbe capire male, potrebbe esserci un fraintendimento.
1: Esatto.
0: E sai che le cose. Senti un attimo cosa diceva Tiro Mancino.
2: Comprensioni sono così strane. Sarebbe meglio evitarle sempre.
0: Aspetta, sempre.
2: Non rischiare di
0: aver ragione. Perché?
2: Perché la ragione non sempre serve.
0: E quello che volevo dire, non ti è mai capitato di essere frainteso? Delle volte in cui dici una cosa, oppure ti dicono una cosa, la capisci in un modo, ma era totalmente un altro, un'altra cosa?
1: Sì. Io, per esempio, l'altro giorno mi sono fermato da una ragazza di quelle al bordo per le strade,
0: di periferia, come cantava Eros Ramazzotti.
1: Cosa fai con 50 euro?
0: Lei
1: mi ha detto tutto, ha detto sali che devo sistemare casa.
0: Cioè, ecco, e lei?
1: È salita,
0: ma poi
1: è la porta a casa a sistemare.
0: Va bene, ok. Sentiamo cosa è successo a Antonio. Antonio Locascio, lui indignato.
3: Come Madonna si mette qui, io non ci sento, non ci capisco niente.
0: È dal benzinaio.
3: Salve, buongiorno.
4: L'aiuto io?
3: Grazie.
4: Pompa?
0: Pompa?
3: Ah sì, grazie, però prima devo far gasolio.
4: Ma vaffanculo,
0: E qui c'è, cioè, nel senso, aveva chiesto il numero.
1: Pompa? Sì, grazie.
0: Non spiegarla, perché c'era bisogno.
1: Ma io così non male.
0: La potresti usare, vero? E Antonio, cosa dici?
5: Io senza i marchini non so stare.
1: Che benzinaio va?
6: Good morning, Forever Young.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Eye in the Sky, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato alla maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: Sai cosa ci vorrebbe adesso, Corona?
1: Cosa ci vorrebbe? Dai, dillo, perché è tutto collegato al programma.
2: Sei sicuro?
1: Sì, vai.
2: Allora, quella ragazza...
1: No! No, ci vorrebbe un brano che accompagnasse quelli che sono ancora a letto, che possono rigirarsi per la durata del brano. E allora questo è...

0: messaggio promozionale.
1: Ah, torna lo spazio di chi ci sostiene.
2: Allora, questo è un messaggio mio, io
1: Spot,
2: sono il sostenitore, cioè io ho bisogno. Ah,
1: cioè tu hai bisogno di fare una cosa tua,
2: esatto,
1: personale.
2: Esatto, una cosa mia.
1: Però paghi anche tu, cioè dai il tuo contributo. Quello,
2: perché adesso devo vendere.
1: Devi vendere.
2: Ho messo su Vinted. No, come cazzo chiama? Wallapop,
1: Wallapop, però, sì. La Wallera.
2: Allora, sì, ho queste offerte che vengono da casa mia.
1: Va bene,
2: prego. Vai.
1: Potevi no, potevi mettere su subito.it.
2: No, tutti perché capirai. Allora, scarpa da donna sinistra, numero 37. La signorina è scappata di corsa dalla finestra, ha lasciato la scarpa. Se qualcuno avesse una gamba sola.
1: No, dai, no!
2: O usa una gamba sola, c'è la 37. Poi, perizoma bianco.
1: Sì.
2: Anche questo abbandonato in macchina mia. Un po' l'ho portato perché ho detto a mia compagna. E mio.
1: Lo metto ogni tanto perché sto più comodo.
2: Però dopo un po' mi dà fastidio. Quindi vendo anche quello.
1: Vedi anche quello.
2: Poi.
1: Pensa, l'hai dovuto portare per diversi mesi, esatto, per giustificare. Va bene.
2: E poi già che ci sono.
1: Sì.
2: Ferro da stiro nuovo.
1: Nuovo.
2: Che ci hanno regalato. Per Natale 2005. Da noi non stira nessuno. So anche questo. E poi un po' di gatti. Quelli che si nascondono sotto il letto. Sì.
1: Da noi si chiamano gatti. La gatti. Polvere che fa dei ciuffoli.
2: Dei
1: no?
2: ciuffi, gatti. I sembrano gatti. Dei gatti quando apre un po' che corrono per strada.
1: Okay.
2: Casa mia come quella. Presente quei film del deserto che girano.
1: Sì.
2: Okay. Rotoli. La noi uguale.
1: La domanda è: ma se io voglio mettermi in contatto, come devo fare?
2: Ecco, allora dovete andare sul sito di Marco Corona.
1: Ma non è vero.
2: Lì c'è la mail. C'è scritto: vuoi collaborare con me? Scrivete lì.
1: E dopo...
2: esatto, mandate lo spam, quello che volete. E poi noi vi facciamo sapere.
3: Me lo segno.
2: Grazie. Soprattutto per il perizoma. Io non ce la faccio più.
1: Più ad indossarlo. Almeno così dico mia moglie, l'ho trovato da
2: venderlo.
1: L'ho trovato
2: da venderlo, è passato di moda, mi dà fastidio un bel po'.
0: Good morning, Forever Young.

Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: su Ritmo 80. Volevo chiedervi, com'è il tempo?
1: Non piove più.
0: Vabbè, possiamo dire che però in Good Morning Forever Young con i Marchini è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 3 settembre 2026. Mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Marino.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pesce. Deriva dal termine greco ichthus, che significa proprio pesce.
2: Allora, pescio, un gran pescion. Poisson, un pescion, poi capisci se è vero. Un gran poisson, ma soprattutto dell'argost.
0: Le frasi del cinema.
3: Ma dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me. Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu?

0: notizia del Marchino.
1: Sì, vai.
0: Ecco le notizie che magari vi siete persi, perché
1: un po' male.
0: Cosa è successo?
1: Non so, trovo patatine al cinema. Allora amici, no, andiamo a Treviso.
0: Andiamo a Treviso. Dov'è Treviso?
1: È vicino
0: Veneto.
1: Veneto, in Veneto, grazie. Salutiamo due amici del Veneto. Posto bellissimo, Treviso.
0: Esatto.
1: Altre cose.
0: Sì.
1: È successo che una signora,
0: sì,
1: una signora è stata fermata dalla
0: polizia stradale
1: perché era al telefono con la macchina. Non si può,
0: ragazzi,
1: non si
0: fate
1: può.
0: Attenzione, perché oltre a essere pericoloso c'è anche decurtazione dei punti.
1: C'era?
0: E anche problemi. No. Decurtazione dei punti
1: fa male?
0: Abbastanza, cioè,
1: cosa vuol dire?
0: Cioè ti tolgono i punti. Ma non i punti della patente.
1: Ah, i punti della patente!
0: Tu come hai preso i punti?
1: Non lo so,
0: l'Eurospin,
1: con le patatine del cinema. No, allora non ferma, signora, non si può!
0: Non si può!
1: Ha ragione. Non lo sapevo, no signora, lo sapeva benissimo, non si può. Mentre il poliziotto, insomma, si avvicina al finestrino, nota un'altra cosa.
0: Cosa?
1: Che aveva un cane sulle ginocchia.
0: Ecco.
1: Quindi lei guidava col telefonino, con il cane sulle ginocchia, e ha detto: guarda signora, non si potrebbe neanche portare il cane sulle ginocchia. E come non si può? Non
0: esatto.
1: Si può.
0: Guarda che guida bene.
1: È un cane guida.
0: Esatto, cioè.
2: Good morning, Forever Young,
3: con Marco Corona e Marchino!

Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

0: questo è Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Questo è Good Morning Forever Young con i Marchini, tutti i cazzi di giorni dalle 6 alle 9. Tutti i giorni dalle 6 alle 9. Insieme a noi, a voi e tanti ospiti. Ma non è finita,
1: perché
0: abbiamo un'altra di ore. Tra pochissimo,
1: hai detto tutto tu. Quindi
0: tutto io.
1: Torniamo tra poco, ci facciamo un caffettino.

0: Flashdance, What a Feeling, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno d'Alessio Galea, alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia, intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ritmo 80 presenta
12: Good Morning Forever Young
11: con Marco Corona e Marchino.

0: sono d'accordo.
1: Quindi che facciamo?
0: Che si fa? Scusa, dacci il consiglio.
2: Vai che si mangia. Tutti bene mangia.
0: Fottitene.

0: Già, sì, cosa
1: mi piace.
0: Sì, cosa voleva dirci?
2: L'autore voleva esprimere con le sue liriche.
3: Che liriche?
2: Se fai parlare. Voleva esprimere con le sue liriche. Il poeta. Il poeta voleva esprimere con le sue liriche.
0: Voleva decantare, dai.
2: Ecco. Un problema molto, molto, molto importante della società che stiamo vivendo. Una società che punta molto
0: sull'apparenza
2: e non sull'essere.
0: Non sull'essere quello che sei dentro.
2: Perché la società odierna.
3: Che due palle, però.
2: Cioè, questo è.
0: La
2: società odierna vuole, ha proprio un cliché di personaggio e vuole che tutti siamo uguali.
0: Esatto.
2: Questa canzone, il poeta, l'artista, con la sua lirica, vuole farci capire.
0: Cosa?
2: Vuole farci capire
0: che
2: in fondo se ne deve fregare i coglioni di quelli che cosa pensano gli altri.
0: Dice proprio così.
2: Sì, devi proprio dire sbattere il di quello che dicono gli altri.
0: Sì.
2: E fai, devi fare un po' come cazzo ti pare.
0: Okay.
2: Vuoi mangiare, mangia. Vuoi strafogarti, strafogati. Se muori prima.
0: Che fine le carotine, per esempio.
2: Esatto.
0: No, tu dico mangiare.
2: Esatto. Ma anche dietro, cioè, è questo voleva dire.
0: Questo voleva dire. Grazie che me l'hai detto, perché non l'avevo capito.
2: No, è così tanto.
4: Good morning, Forever Young.
5: Emma!

0: perché sta arrivando lei.
1: Ciao Marchini. Veloci con la frase motivazionale.
2: Pronti.
1: Dai che c'è fretta.
0: Dai.
1: Potevi scegliere la bellezza, l'intelligenza,
0: sì,
1: la simpatia.
0: Esatto.
1: Invece hai scelto l'ansia. Ciao
2: Marchini.
0: Ciao. Come fa a saperlo?
2: Ci conosce. Ormai li conosce. Ciao Fragi.
1: Ciao Marchini.
2: Bene.
3: Good morning forever

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Signore e signori, sentite dal sottofondo che si parla di calcio.
1: Calcio, calcio, calcio. Allora amici, attenzione, perché siamo nel campionato portoghese.
0: Ok.
1: Dove c'era la partita Chaves Nacional.
2: Cosa?
1: Una partita. Al numero 56 del secondo tempo,
0: cioè. Quindi il secondo tempo ha appena iniziato da 11 minuti.
1: È importante saperlo così.
0: Sì.
1: 9 forse minuti.
0: 45, 9, vero?
1: Io 56.
3: Ma fai un bel casino al programma, lì, però di mondi belle, eh? Ma
0: non so cosa dice, complimenti.
1: Comunque, grazie.
0: Vai.
1: Al 56esimo minuto, sì. È molto importante.
0: Che è successo?
1: Il Gualtier di Dubada.
0: Il guarda. Non devi parlare in portoghese.
1: Il guardaline.
0: Sì.
1: Chiama l'arbitro.
0: Ha visto qualcosa?
1: No! L'arbitro ferma il gioco.
0: Sì.
1: Il giocatore perché... che cazzo.
0: Infatti, cosa è successo?
1: Niente. E l'arbitro dà l'ok a guardaline.
0: Ah.
1: Il guardaline appoggia la bandiera,
0: sì,
1: e scappa letteralmente di corsa verso lo spogliatoio. Il quarto uomo gli dà le chiavi dello spogliatoio.
0: Dello spogliatoio.
1: I tifosi applaudi, fischi, risa. Insomma, cagotto. Tre minuti a aspettare. Guarda lì.
0: Ci sono i giocatori che si guardavano. Che...
1: Così, tre minuti a guardare il cielo, i tifosi, capito, l'arbitro che guardava. Io immagino c'è l'interforo, no?
0: Ti immagini?
1: C'hai l'arbitro. Allora?
4: Bella, bracio.
1: Hai fatto? Ancora qua. E poi è ritornato. Dopo tre minuti di corsa.
0: Sì.
1: Applausi del pubblico, bravo.
0: Ma avevano capito il pubblico?
1: Sì, avevano capito, penso di sì.
0: Sì.
1: Proprio corso, sai quando ti scappa? Che corri veloce. Devi capire, arrivi in casa. Ciao a tutti, ciao papà. L'arbitro, per stemperare un po' la situazione,
0: sì,
1: è andato là. E gli ha dato il cartellino rosso.
0: A chi?
1: Al guardaligno, cioè così.
0: L'hai espulso.
1: Ho fatto la battuta. Come per dire, l'hai espulso tutto. Qui finisce la storia, ma sì, secondo me i guardaligni e il cartellino se lo è preso, perché può sempre
0: servire per farlo. Per pulirci la carta.
1: Caso invece vita.
0: Era una notizia della rubrica.
5: È una cagata pazzesca!
6: Good morning, Forever Young!

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Socio, cosa stai facendo?
1: Siamo arrivati alla termine. Pagina.
0: Guarda, la sto io a memoria. 25.
1: Allora, quello penultima riga. Come si chiama quello che mette le musiche qua?
0: Daniel.
1: Daniel, mi ha spedito. A parte che mi ha voluto stampare un PDF. Allora,
0: ma forse perché non facciamo le cose precise.
1: Mi ha dato il manuale del programma, minuto per minuto, cazzo. Okay, ecco qua, pagina 25.
0: Te l'ho detto io prima. Penultima riga, guarda, l'hai letto ieri.
1: Sì.
0: Vai.
1: Salutare.
0: Quindi quando noi dobbiamo salutare, cosa dobbiamo fare?
1: Salutare.
0: Quindi ciao.
1: Aspetta, c'è anche la postilla,
0: no,
1: l'asterisco.
0: No, ma dai.
1: Rimandare a domani.
0: Faccio io. Domani, Good Morning Forever Young, dalle 6 su Ritmo 80.
1: Ma cioè, te l'hai studiato tutto questo?
0: Io sì, ieri
1: sera. Bravo. Good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1982. Boy

Giada nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Ele Procida. Rit Parade.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Oldfield, Foreign Affair e Michael Jackson, The Girl Is Mine.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Settembre 1999 è una data importante perché qui si conclude un decennio. Ci sono tre canzoni all'interno di questa speciale classifica che sta per cominciare la nostra Rit Parade. Un saluto a tutti i Forever Young sintonizzati su Ritmo 80 da Velle Procida. Cominciamo quindi subito dalla posizione numero 3 della nostra Rit Parade, occupata dagli Apollo 440. Il motivo si chiama Stop the Rock. Stop the Rock.

Apple for 40 con Stop the Rock in posizione numero 3 nella nostra Rave Parade, quella del mese di settembre del 1999. In seconda posizione invece una dolce fanciulla che abbiamo già ritrovato in questi ultimi tempi proprio all'interno delle nostre classifiche. Lei si chiama Alexia ed occupa la numero 2 della nostra Rave Parade con la sua Goodbye.

ritmo sempre piuttosto elevato, ma davvero una melodia dolcissima, quella della nostra Alexia con Goodbye, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1999. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica siamo per scoprire un vero campione. Milioni e milioni di visualizzazioni, ma ovviamente una canzone ballatissima in tutto il mondo. Lui è Lou Bega e al vertice della nostra Hit Parade si piazza con Mambo Number 5.

0: era il Mambo numero 5, Mambo number 5 per Lou Bega ad occupare la posizione numero 1 della Hit Parade, quella del mese di settembre del 1999. La nostra classifica termina così, ritorna ogni giorno su Ritmo 80, due appuntamenti da non perdere, quello delle 9.30 e quello delle 16.30, ma se li perdete non c'è alcun problema perché ritrovate il nostro podcast sul nostro sito ritmo80.it. E con questa meravigliosa, bellatissima canzone di Lou Bega che si chiama Mambo number 5 si conclude la nostra Hit Parade. Noi torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 per un appuntamento assolutamente da non perdere, quello dedicato a oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, Lele Procida, ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: easy.
1: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Dal 1985, Michael

0: Drag Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter, alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme in 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
8: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
7: E nei weekend alle 20
8: in versione extended full show.
7: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, ma bestia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 3 settembre 2026. Mancano 119 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Marino.
6: Ho provato

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pesce. Deriva dal termine greco ichthus, che significa proprio pesce.
2: Allora, pescio, un gran pescion.
3: Poisson,
2: un pescio, poi capisco se è vero. Un gran poisson, ma soprattutto del largost.
0: Le frasi del cinema.
4: Ma dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me. Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu?

0: dice il saggio?
1: Non sarai mai come ti vogliono, tanto vale essere te stesso.
2: Allora sei bastardo e pignolo.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un tizio entra in un'armeria, arriva al bancone e fa così: buonasera, vorrei una pistola calibro 7,65. L'armaiolo gli fa: da difesa? No, no, quello ci pensa l'avvocato.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1986 Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Dal 1987

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Matt Bianco, Sneaking Out The Backdoor e Lionel Richie, Say You Say Me.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

0: ho scoperto che questa canzone in Spagna non è così forte come in Italia. L'ho capito, l'ho chiesto una volta a una radio e ho detto: scusa, ma questa canzone, ha detto, non la mettiamo mai. In Italia invece non ci piace, a noi tutti piace, devo dire. Ma veramente. Va bene, questa è la canzone che ha concluso, come dire, la nostra playlist. Grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo

Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Gary Bird and the GB Experience, The Crown. Dal 1989,

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Depeche Mode, Strange Love e Fiorella Mannoia, Caffè Nero Bollente.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.

0: Checo, you ready? Daniel's here.
1: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef.
1: Masterchef 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua pronti per un altro Masterchef 90 in versione corta, che vi aspetta dal lunedì al venerdì da mezzogiorno e 30, e dalle 19:30 invece la lunga vi aspetta il sabato dalle 20 alle 21. Stessa cosa anche per la domenica. Questo giro ascoltiamo quante canzoni? Aspetta, 3 anche stavolta. Cioè, il nostro format è quello della pilloletta quotidiana, quindi subito Black Machine. Belli loro, belli africani, belli afroamericani, belli.

0: Abbiamo ascoltato i Black Machine con How G, e a questo punto arriva una roba tutta italiana, DJ Dado. In quel periodo si faceva un cazzo di pizzetto, di quelle che ci metti 7 ore e mezzo per fartelo, col capello lungo, sembrava venuto da un altro mondo, un alieno della musica progressive, house, dream, quelle robe là.
1: E questa è la bellissima Coming Back del 97. DJ

0: puntata con Ginny nel mix degli Usura di Feel the Rhythm, la 93, ci dà l'opportunità di salutarvi, dare appuntamento anche alla prossima utile qua su Ritmo 80. Abbiamo ascoltato per cominciare Black Machine con How G dal 91, poi dopo DJ Dado e infine Ginny.
1: Va bene,
0: grazie a tutti da Cecco, l'appuntamento è per la prossima. Intanto vi ricordo che per beccarci sulla nostra official page basta andare su MasterCheck 90 e quindi cliccate.
1: Ciao a tutti, alla prossima,
0: vi voglio bene, anche lui. Prova a dirlo che vuoi bene a tutti. Il bacio con la maschera.
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
4: Siamo solo noi. Quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1986

0: dal 1989, Duran Duran, Save a Prayer.
1: Don't say a prayer for me now, save it till the morning after.
0: Dal 1984, Michael Jackson, Thriller. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pet Shop Boys, Domino Dancing e Rolling Stones, Miss You.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio, ci siamo, io sono Sabino Pastore, quello è Davide Ferrarini e si parte anche oggi, pronti, dai! Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Per un'ora insieme vi faremo ascoltare la musica da ballare. Non facciamo altro ed è bella, eh? E se non ci credete, potete iniziare a crederci ascoltando il primo di oggi. È di Daft Punk, si chiama One More.

dai, cantiamo tutti insieme. Si faceva così, perché tanto il testo è facile da imparare e si può fare. I Can Get Enough, Soul Searcher, nel pomeriggio di Ritmo 80, e con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. E se volete mettervi in contatto con noi, fatelo attraverso tutti i nostri numeri social, quello che vi pare. Siamo qua, leggiamo tutto come al solito. Ora Black Eyed Peas, I Got A Feeling.

Feel My Body and My Soul, Marvin Gardens. Quando uscì, devo dire, fu un mezzo break, nel senso che è un disco anche semplice, simpatico, non troppo complicato, però è bello, capito? Tu lo ascolti e dici, mamma mia, l'hanno fatto davvero bene. Marvin Gardens, My Body and Soul, ora Everybody, FBI Project.

Questo è il ritmo 80, i ballatissimi. Siamo sempre qua e facciamo ascoltare la musica più bella da ballare degli ultimi 50 anni. E certe volte entriamo proprio in un'atmosfera club come questa di Boris Lukos, che si chiama Keep Pushing. Il pomeriggio è quello di ritmo 80, noi ci siamo, restateci anche voi.

questo è un classico esempio di quello che accadeva durante gli anni 90, no? Quando erano gli artisti, magari già affermati come Jennifer Page, che chiamavano i DJ a farle remix dei loro dischi, dei loro successi. In effetti l'originale di Jennifer Page non è che sia ballabile assolutamente, però David Morales l'ha remixata e l'ha resa quella che conosciamo e che ancora ricordiamo e che vi abbiamo fatto ascoltare anche oggi. Comunque sì, adesso capita il contrario, nel senso che adesso sono i DJ che chiamano i grandi artisti a fare le voci dei loro dischi, ma questo è un altro discorso, lo faremo un'altra volta. Ora Charlie D'Amelio, Time Go.

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99 €. Ultimate Gel da 3 flacconi è a 10,99 €. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99 €. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Ecco, mettiamola così, il disco di French Affair è talmente semplice che dovrebbe essere utilizzato per fare le prime lezioni, cioè uno arriva a scuola, come si balla in discoteca. È inutile mettere un disco complicatissimo, sai, con ritmi strani, sincopati. Gli metti questo e inizia a muoversi a tempo, poi pian piano imparerà anche a fare le cose difficili. My Heart Goes Boom, French Affair, ora rock.

0: Nell'estate 1999 si ballava da paura questo di Bob Marley. Bob Marley già non c'era più, questo lo sapete già. Il disco è The Sun is Shining e l'abbiamo riascoltato oggi nell'appuntamento dei ballatissimi. Io sono un attimo distratto perché sto guardando qualcos'altro, chiedo scusa per questo, ma devo solo salutarvi a questo punto. Da parte di Davide Ferrarini che è dall'altra parte, e vi saluto anche da parte mia che sono Sabino Pastore. A domani alle 14, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1988

0: Cry Tonight, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise Lisci Cheratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30.
2: 1, 2, 3, boom!
3: Gimme 4!
0: Right. Gimme 4! 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento.
3: Gimme 4!
0: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90.
4: Non perderti Gimme 4!
0: Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: scarica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1988, Laval 42, To Be With You Again. Dal 1984, Madonna, Like a Virgin. Dal 1983, Ryan Paris, Dolce Vita.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.30.

0: Da Daniela Ubaldi, il pianeta è in grave pericolo, El Niño ha proporzioni gigantesche, durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi.
1: E adesso le news regionali. È in arrivo una vera e propria manutenzione straordinaria con nuove mense e ale climatizzate per gli istituti scolastici di Bari. Il comune ha stanziato infatti quasi 3 milioni di euro grazie a una variazione di urgenza di bilancio promossa dal sindaco Vito Leccese nell'ambito di una manovra complessiva da 16 milioni di euro destinata alle priorità cittadine. Durante un sopralluogo all'asilo Nido Villari, il primo cittadino ha rivendicato lo sforzo straordinario dell'amministrazione locale, sottolineando tuttavia l'enorme divario con le risorse nazionali. Per adeguare l'intera rete scolastica comunale servirebbero infatti oltre 90 milioni di euro. Il sindaco del capoluogo pugliese ha rimarcato l'eccezionalità della manovra di bilancio varata dall'ente locale per mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Allo stesso tempo, il primo cittadino ha aperto una chiara polemica con il Ministero dell'Istruzione. Le stime comunali indicano che solo per climatizzare tutte le scuole servirebbero oltre 90 milioni di euro, una cifra nettamente superiore ai 20 milioni di euro già stanziati dal ministro Valditara per l'intero territorio nazionale. Restiamo in Puglia, dove svolta per il diritto allo studio e la residenzialità universitaria in Puglia. Entro 2027 la regione potrà contare su oltre 3.000 nuovi posti letto destinati agli studenti degli Atenei, grazie al piano housing promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca con le risorse del PNRR. Sono oltre 800 gli alloggi già completati e messi a disposizione nelle province di Foggia, Lecce e Bari. Mentre per i restanti 2.800 posti, Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso le procedure per la consegna entro 2027. Come sottolineato dalla Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il potenziamento degli alloggi universitari rappresenta una leva fondamentale per rendere il territorio più competitivo e accessibile. Per garantire una reale equità sociale, il bando ministeriale stabilisce che almeno un terzo delle nuove residenze sia riservato gratuitamente o a condizioni agevolate per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi individuati tramite bandi regionali per il diritto allo studio. Per tutti gli altri assegnatari le rette saranno tagliate di almeno il 15% rispetto ai valori medi del mercato privato. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Masterchef 90.
4: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. In il weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo tornati con un nuovo appuntamento della nostra Hit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dalle Froci. Da oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1979. E allora cominciamo subito dalla posizione numero 3. Ci sono i suoni di Anita Ward, il motivo si chiama Ring My Bell.

un motivo meraviglioso per Anita Ward, che con Ring My Bell si piazza alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade, quella del mese di settembre del 1979. In posizione numero 2 stiamo per incontrare un personaggio che davvero ebbe grande successo sul finire degli anni 70. Lui è Miguel Bosé e la canzone è quella che si chiama Super Superman.

Ma ve lo ricordate con quelle sue t-shirt dalle maniche arrotolate? Beh, ebbe davvero un successo stratosferico. E a Miguel Bosé alla posizione numero 2 della nostra Rit Parade. Rit Parade che viene capitanata per il mese di settembre del 1979 da una scatenata Donna Summer. Il motivo che stiamo per ascoltare, peraltro straballato anche nelle serate attuali in discoteca, è quello che si chiama Hot Stuff.

0: UEFA a occupare la posizione numero uno della nostra Reparade, quella relativa al mese di settembre del 1979. Anche per quest'oggi i giochi sono fatti. Noi torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere e riascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Dal 1986, You Lewis and the News, Stuck with You. Yes, it's true.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Richnal, Dance Around the World e Ladri di Biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Rieccolo Marco Greco, eccomi qua. Ciao e benvenuti sulla radio Forever Young. Ritmo 80 per 80 gradi. E iniziamo con un pezzo, un brano che ha fatto saltare intere generazioni,

Ragazzi, è una delle canzoni più estive di questa. Non so cosa ci sia esattamente. Però con questa ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima. Un abbraccio, un saluto. Ciao da Marco Greco.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love. Dal 1983.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, valide per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter Napoli e Roma Atalanta, domenica Juventus Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri, ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a

quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Diva.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, The Police, Every Breath You Take. Dal 1983, Eurythmics, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Dal 1987, Rick Astley, Together Forever. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Righeira, Vamos alla Playa e Alberto Radius nel ghetto.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199€ con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Hit, apri Ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.

0: rimanete lungo, poi al weekend come il suo. Vabbè. È dedicato alla musica 90, bella. Subito, Mato, ecco appunto,
1: Grosso,
0: con Mystery dal 94. Che uno poi si chiede perché Mato Grosso ha fatto una roba così bella, strutturata. Perché? Perché dietro Mato Grosso c'è il grande Mario Biondi.
2: Forse Marco Biondi.
1: Marco.
0: Da capo. Dietro Mato Grosso c'è il grande Marco Biondi, che insomma è una persona di cultura come me, più o meno, speaker di un certo profilo come me.

ascoltiamo a questo punto. È arrivato il momento di ascoltare quella che ho fatto da prezzemolo. Ha fatto più featuring lei negli anni 90 che io. Che, vabbè, io non ne ho fatta neanche una. Adesso che ci penso, mi ci vorrebbe un disco. Dejek, accontentami, va bene. Talisa, Talisa, minchia, Talisa. Let Me Be dal 95.

0: dicono che invece si sono uniti in chiusura. Abbiamo ascoltato loro con Infinity nel 95. Sto giro hanno fatto una roba insieme. Tutti pensavano che fossero due gruppi contrapposti, perché poi erano anche abbastanza simili per caratteristiche musicali. Invece in questo caso hanno fatto questa reunion. No, reunion no. In questo caso hanno fatto una union senza re. Dal 95 Usura e Datura chiudono questo Mastercheck 90 su Ritmo 80. Grazie a tutti da Checo Corvace e da Dennis Jack. E intanto vi ricordo anche di seguirci sulle nostre social fan page. La mia non c'è. Vi ricordo che è il caso di seguirci su Mastercheck 90, pagina ufficiale, e poi anche su quella di Dennis Jack, che tra l'altro mette i video mixati, che è una roba bella. Bella perché vedete questi che si scazzottano fra un pezzo e l'altro.
1: Siamo solo noi. Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi, nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

Sul palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più suonati e ballati dell'estate del 1996. La prossima è una delle tracce più inserite nelle compilation con Make the World Go Round.

Grazie, grazie. I cartelli avremo tempo tutta la sera per vederli, per cui questa volta avete veramente esagerato. Voi non lo sapete, ma io tutto l'anno parlo di voi. Perché? Ve lo dico subito. Perché quando mi chiedono qual è il momento più bello della mia vita di presentatore, non posso citare che l'Arena di Verona. Per cui vi voglio ringraziare ancora una volta.

c'è un motivo. Se dovessimo dare un premio alla canzone e al disco internazionale, loro assolutamente l'hanno vinto, perché è stata super ballata, super ascoltata. E qui con noi un fantastico gruppo

0: estate del 1996, suonata da Davide Ferrarini.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 ed è pronta sul nostro palco con Free From Desire, Gala. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love

0: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Batte.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Il Festival Mar di Ritmo 80 è il suono di un'estate, oggi quella del 1996, e siamo pronti per accogliere sul nostro palco con Virtual Insanity Jamiroquai.

adesso giustamente scintille, anche i fotografi sono pronti, tutti pronti, perché è il momento di un cantante che ha venduto 700.000 copie del suo album Buon Compleanno Elvis.

0: Festival Marra, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: E adesso il disco vincitore, il più suonato, il più canticchiato, il più messo in radio, il più presente nei Walkman di tutti voi, con The Summer is Crazy, I

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.